0: continue.
1: Io vi parlo di un tempo che
2: Charles
1: in questo
2: Aznavour,
1: momento
2: Charles
1: non ha più valore.
3: Trop fort. Ouais.
1: Vi parlo di Montmartre.
3: Di Montmartre.
1: Dei Montmartre. Fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza.
4: Est-ce que c'est lui qui chante en
3: grand? Ah ouais, putain, ouais.